equipe governerelo Lucca. E tira fuori il vento su una vecchia terrazza.

vede tutto in mezzo al mare, il sole notte va in America, ma erano sole le lampare.